vieni via con me. Entra in questo amore buio, non perderti per niente al mondo. Via via, non perderti per niente al mondo. Lo spettacolo d'arte varia di uno innamorato di te. It's wonderful, that's wonderful, good luck, my baby.

me. Entra in questo amore buio, pieno di uomini. Yeah. Entra e fatti un bagno caldo. C'è un accappatoio azzurro, fuori piove un mondo freddo.